Jews. Di cui voglio sottolineare alcune istanze fondamentali. Il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio. La conversione missionaria di tutta la comunità cristiana. La crescita nella collegialità e nella sinodalità. L'attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare.